0: I'm a human, how may I help you?
1: Pronto?
0: No.
1: Nein.
2: I am a real person.
3: Ich bestehe aus Fleisch und Blut.
4: Sono persone vere.
5: I am a real person.
1: Pronto? Sì. Ok. No. No.
6: No, no, no.
5: No? No, you must have the wrong number?
6: No, no, no.
2: Normalmente. I am a real person.
4: Sono un uomo vero, sì, sì, sì.
6: No, no, no.
4: Non sono una macchina.
3: Bestel als Fleisch und Blut.
4: La saluto, buongiorno.
5: I'm a human.
1: Allora.